0: Salve, hai il gatto morto? Come posso aiutarti stasera?
1: Vorrei parlare col signor Scarano, è urgente.
0: Chi parla?
1: Vai a chiamare Scarano.
2: WXCI After Hours.